Except bad people.

мне нужно.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

barca. Oh, che bella barca. Ah, oh, che bella barca. Dai che andiamo in barca, che facciamo in marinar. Tutta in mogano, moganish, con la gaffa in battimare, con la boa, la ciminiera, la chiavarda col fanale, e l'assiometro, l'astrolabio, lo scandaglio e il rapazzo, il pisilipo, la mappata, la paranza col

Ah, che bel castello! Ah, che bel castello! Ah, che bel castello! Marco un dir un dirundello! Con l'ingresso, con i pini, col cancello tutto in ferro. Vedi il viale, le piscine, i mastini e le mastine. E giardini del contadino che coltiva l'attuchino? Oh, che bello!

prossima canzone ha così tante chiavi di lettura che non la spieghiamo neanche, però chissà come mai ogni volta che la cantiamo tutti quanti si raffigurano mentalmente lo stesso eroe negativo al posto del perfido personaggio di questa canzone. È una canzone del più grande poeta italiano mai vissuto, alla faccia dell'Alighieri, quell'austerone di un fiorentino. Questo si chiamava, si chiamerà sempre Fabrizione De André. Questo vuol dire che cantiamo tutti, eh?

0: vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

vengono, per una vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

stravagatura, viveva a Modena, ma era terrona. A sera, quando fornivi e faticava, trasmetteva a Radio Popolare. Anarchia sarà, l'utopia e basta, Proudhon, Bakunin e Malatesta, o subcomandando capitale, Marx, su lavoro, a giustizia sociale. C'è Stefano una volta i comunisti, i sindacati che facevano riesta, ma un'alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse in coppa a tasse, in coppa in spalla la gente, mistificazione e contraddizione, l'urna pronta, la cremazione.

Travagatura, viveva a Modena, ma era terrona. A Sir, quando fornivi fatica, trasmetteva a Radio Popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta young prematura, sotto una nuvola, i poveri.

Questa canzone è la ricorrenza di un litigio, l'anniversario. All'inizio ci furono delle parole, dopo una mezz'ora delle male parole, dopo tre quarti d'ora, un'ora, le cose. La casa, amore mio, possiamo stare fino a domani mattina. Lo vuoi capire o no? Che non ci resta che la conversazione.

ospiterò la tua vita con il silenzio che fa. Ospiterò la tua vita senza domandare le parole come prove dell'amore che parlare non saprà. Un'altra volta è nella sorte di ogni giorno in ogni parte. Sposami, sposami, sono sicuro. Sposami, oltre non sopporterei tutto questo silenzio. Io devo parlarti, io parlerò. Un'altra volta e ti prometto che dopo me ne starò zitto. Quanta gelosia, sposa della sposa mia, che fa.

sta contento mai. Quanta gelosia sposa della sposa mia, che

ospita tu la mia vita con le parole che ho. Ospita tu la mia vita, tutta la vita che ti parlerò.

io non t'accontento mai. Quanta gelosia, sposa della sposa mia, che fa

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

quando è tardi. E per le strade scivolano sguardi di gente

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

dunque sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo

potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega.

in un cerchio di voci. Con le ali di prima cercai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietre. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le vite. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Spiali l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel vento.

ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte.

Il cuore rallenta, la testa cammina. In quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, una nuvola, un canto, un diamante.

nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina,

caldo italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti, e tutti buttavano via, e poi Mirka, San Giorgio di Maggio.

ardere con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buio.

ricordo Amanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso,

Comanda la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti con lui.

c'è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere, senza sentimenti, senza passione, senza giudizio, perché è il giudizio che ci indebolisce.

Se vai all'hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse, accuse, scuse.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Sopramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sé.

un letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

0: Ospite imprevisto in trasmissione. No, questa non è un'esercitazione. Questo è Blitzkrieg. Diamo una degna accoglienza all'invasore. Dov'è Figuretti? E gli altri? Blitzkrieg. Non ve l'aspettavate, vero? A dire il vero, neanche noi. Blitzkrieg. Tutti ai posti di combattimento. Si comincia. Diamo il benvenuto a...
1: E diamo il benvenuto a due ospiti che sono qui per la prima volta in radio, in un certo senso, ma solamente ai nostri microfoni. Questo è Blitzkrieg. Io sono Cristina, come avete sentito dalla sigla, è una trasmissione un po' particolare questa, è fuori dal palinsesto e quindi voi non sapete veramente quando va in onda, ma compare un po' così all'improvviso quando ci sono degli ospiti che noi vogliamo proprio ascoltare e avere qui con noi. La caratteristica di questa trasmissione è che non ha neanche un conduttore o una conduttrice precisa, in questo caso ci sono io, e soprattutto non ci sono regole di durata e non ci sono regole neanche per quanto riguarda le canzoni che ascolteremo, perché in questo caso chi avrà la pazienza di seguirci fino alla fine ascolterà la stessa canzone per 4 volte di fila, ma non è la stessa canzone in un certo senso. Mi sono presa fin troppo tempo, quindi do il benvenuto agli ospiti di oggi, che sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Benvenuti e grazie per essere qui.
2: Buonasera, grazie di averci invitato.
3: Buonasera.
2: Prego.
1: Allora, chi sono Giuseppe Colangelo e Andrea Epis? Sono due insegnanti della scuola elementare, io dico ancora così, della scuola elementare Pascoli di Redona. Probabilmente vi state domandando perché abbiamo due insegnanti in questi giorni qui da noi, visto che la scuola è finita, quantomeno per gli studenti e le studentesse. Abbiamo voluto invitarli perché anche quest'anno, come redazione di Redonair, abbiamo deciso di proporre ai bambini e alle bambine della scuola elementare un laboratorio radiofonico. L'anno scorso abbiamo iniziato con i bambini di seconda elementare per la

l'ultima volta. Quest'anno abbiamo fatto il bis e quindi abbiamo deciso di proporre il laboratorio sia ai bambini di seconda che ai bambini di terza elementare. Faccio un'ultima precisazione per chi magari ci ascolta per la prima volta. Noi siamo una web radio no profit, quindi tutte le persone che collaborano sono volontari e volontari. La persona che vi sta parlando al microfono è una volontaria, come la persona che cura la parte tecnica, che è Claudio, che ringrazio come al solito. Però prima di tutto, oltre a dire che siamo appunto volontari, è importante dire che noi facciamo laboratori radiofonici perché ci piace incontrare le persone, farle partecipare, soprattutto quelle che come i bambini in radio non ci vengono mai. Però prima di intervistare i miei ospiti, partiamo subito prendendo di petto la situazione e vi facciamo sentire il primo brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza A e poi entriamo nei dettagli.

0: Fino all'ultima nota ce la siamo sentita, erano le bambine, i bambini della terza A della scuola Pascoli di Redona. Per chi ci stesse ascoltando solamente in questo momento, stiamo parlando del laboratorio radiofonico che quest'anno abbiamo proposto sia alle bambine e ai bambini di seconda e terza elementare, in questo caso di terza elementare. Maestro Giuseppe, beh, domanda un po' strana, lei cosa insegna?
1: Sembra strano, ma insegno proprio musica.
0: Eccoci qua. Allora, ci racconta un po' come è nata e perché questa canzone.
1: Allora, diversi mesi fa le maestre delle terze, perché stiamo parlando comunque delle classi terze della Pascoli, mi hanno chiamato in programmazione e mi hanno proposto di lavorare a un progetto. Il progetto era appunto, diciamo, andare a comporre un brano o addirittura recuperare qualcosa di già esistente che parlasse comunque della pace. La pace è stato il filo conduttore di quest'anno perché dall'inizio dell'anno abbiamo deciso di trattare questa tematica, una tematica

0: Proprio, sono un po' critico su molti artisti contemporanei. Ho detto: ora, piuttosto che fare qualcosa di altri che non mi piace, faccio qualcosa che non piace agli altri, ma che la faccio io. Sono un po' supponente, ma
1: Andò.
0: vabbè, mi è successo anche in passato di scrivere qualcosa per i miei alunni e ha funzionato abbastanza, per cui insomma, un po' di esperienza c'è. È una sera, diciamo, di un mesetto fa, forse, ho avuto una sorta di piccola ispirazione musicale, che in realtà, ora questo è un piccolo retroscena, sono partito da una frase melodica che era già stata, ideata molti anni fa per un'altra classe, per cui avevo scritto un brano. Però da lì poi l'ho sviluppato in maniera diversa e ne è nato questo brano qui. Ho tirato giù gli accordi e ci ho messo un'idea di melodia sopra. E questa, diciamo, che era l'idea base, proprio il nucleo principale musicale. Dopodiché mi sono rivolto alle maestre di italiano, soprattutto a maestra Daniela, che ha collaborato anche con la maestra Elena, che fa italiano nelle altre due classi. E alla fine ne è nato un testo. Il testo, appena l'ho visto, devo dire che non era proprio confacente alla musica a livello di metrica, perché anche quello è il problema proprio tecnico, strettamente di rime e di incastro all'interno
1: Di
0: delle varie
1: cantabilità,
0: sì,
1: diciamo.
0: cantabilità, appunto. E dopo è stato limato. La maestra Daniela mi ha detto che c'è stato un lavoro molto intenso all'interno, soprattutto nello spazio dell'intermensa al parco. Quindi il parco, che è meraviglioso, è stato di grande ispirazione. Io vado avanti così, eh.
1: Sì, no, mi piace perché
0: Qua?
1: ci sono sempre molti dubbi, questo è un retroscena, molti dubbi per chi viene a trovarci, ma non lo so, ecco, non so se poi riesco a dire tutto quello che voglio dire, invece poi si va sempre in scioltezza, ruota libera, molto bene, ci piace così. No, la domanda è un'altra, il testo l'hanno scritto quindi anche i bambini, ci cioè hanno collaborato anche
0: Assolutamente,
1: loro?
0: allora hanno scritto le maestre, hanno collaborato i bambini. Il contesto, appunto, è stato proprio l'intermensa, cioè quello spazio temporale, che si sviluppa tra la mensa e poi la lezione pomeridiana. Quindi, quando loro sono al parco e c'è questo contesto molto rilassato, la maestra è stata molto brava a mettere, insomma, in piedi il testo, facendosi aiutare dagli alunni. E poi è stato comunque continuato, anche da quello che ho capito, anche in classe.
1: Ma ci sono state delle sorprese, non so, bambini che solita o bambine che solitamente sono un po' più timidi, invece magari si sono sentiti a loro agio in questa veste di, come dire, autori.
0: Come autore non lo so, perché io ho avuto solo il
1: Certo,
0: prodotto
1: giusto,
0: finito.
1: hai ragione.
0: Io faccio 2 ore durante la settimana, mi è arrivato poi il testo e ho cercato di metterlo in musica. Quello che ho visto io a livello proprio di musica e di esecuzione è che all'inizio erano un po' molto timidi, insomma, bisogna proprio stimolarli, perché loro suonano di solito il flauto,
1: Sì, lo
0: che è
1: sappiamo
0: un
1: bene.
0: mezzo. Noto una certa critica.
1: No.
0: Dai, è il magico No,
1: Certo.
0: suonano ottimamente il flauto. No, comunque, no, quando si tratta poi di cantare, il canto è proprio l'espressione che abbiamo, insomma, dentro, e quindi risente proprio della nostra emotività. E non è mai facile. E quindi ho dovuto proprio spingerli a esprimersi nel miglior modo possibile. Non sono dei cantanti professionisti, per cui c'è stato un lungo training per arrivare poi all'esecuzione finale del
1: Sì,
0: brano.
1: ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, facciamo così, per distribuire equamente parole e musica, ce lo riascoltiamo. Per la gioia dei
0: Ok.
1: genitori, mamme, papà, nonni, è arrivato il vostro momento. Questa volta sono le bambine e i bambini della terza B. Quindi pronti, eh? Vai, ascoltiamolo.

0: Eccolo sfumato, siamo arrivati. Allora, stiamo parlando del laboratorio radiofonico. Obiettivo ufficiale di questa trasmissione qual è? L'obiettivo ufficiale, che abbiamo un po' raccontato a tutti della verità, è noi vogliamo mandare in onda questa canzone, vogliamo dare però un giusto spazio, altrimenti così schiacciata tra un pezzo di X e un pezzo di Y, non diciamo chi in particolare, avrebbe perso il suo significato e non avremmo neanche dato valore a tutto l'impegno che è stato, lo intuiamo anche solo ascoltandola, messo da parte degli insegnanti coinvolti e da parte dei bambini e delle bambine. Quindi questa è la versione, no, ufficiale. Dare una cornice per un tema che ovviamente sta molto a cuore anche noi. La motivazione ufficiosa è che voi che ci state ascoltando, alla fine di questa trasmissione, se arriverete fino alla fine, possiate, che siate imbottigliati nel traffico, che stiate facendo la doccia o preparando da mangiare, cantare naturalmente questa canzone, perché ormai la dovete conoscere a memoria la quarta volta che la ascoltate, e non solo, perché se siete i genitori di questi bambini, praticamente l'avete studiata con loro, anche se loro poi dicevano però è una sorpresa, perché c'era anche questo, no? Però tu non sai che cosa faremo l'ultimo giorno di scuola. Allora, vengo adesso invece al maestro Andrea Epis. Maestro Andrea, invece lei che cosa ci può dire?
1: Allora, ma io ho collaborato in realtà in maniera molto marginale. Quando è arrivato il maestro Giuseppe col testo, con la prima versione del testo e la prima versione della musica, ci siamo messi semplicemente in aula di musica e ho provato io a intonare, a cantare e abbiamo fatto qualche limatura, qualche prima modifica. Certo, ecco, il mio tono di voce
0: Eh
1: era
0: sì,
1: abbastanza diverso da quello dei bambini.
2: c'è da dire che era un'altra tonalità. Poi l'abbiamo provata per i
1: Esatto.
2: bambini, abbiamo modificato la tonalità per renderla un po' più adatta alla voce dei bambini.
1: Esatto, non è proprio questi
0: Sì,
1: tono
0: questi
1: bassi.
0: bassi,
1: Esatto.
0: certo.
1: E niente, questa chiamiamola mini collaborazione è nata perché durante la settimana della musica che si fa da 3 anni, giusto, alle scuole. Pascoli, niente, era nato un piccolo siparietto, un piccolo intramezzo musicale dove ci siamo
2: Diciamo che
1: preparati
2: nella parata di apertura
1: nella
2: della
1: parata di
2: settimana facciamo
1: apertura.
2: sempre qualcosa di simpatico. E
1: Esatto.
2: quest'anno, io avendo, diciamo, scoperto le qualità canore del maestro,
1: Enorme talento.
2: che si è prodotto in una performance in cui ha
1: What
2: cantato
1: a
2: a
1: wonderful world.
2: Armstrong, insomma,
0: Insomma,
2: mica
0: non da tutti.
2: non da tutti, e allora ho detto, l'ho coinvolto ed è stato incredibilmente apprezzato da tutti,
1: Bene,
2: gli
1: bene,
2: alunni che lo acclamavano perché si è, diciamo,
1: sì.
2: affacciato dalla scala
1: Dalla
2: antincendio,
1: scala antincendio. Non so se si può
2: contro tutte le
1: dire.
0: No,
1: Benissimo.
2: però
0: solo affacciato,
1: Ha
0: solo
1: solo
0: affacciato.
2: ai bambini possiamo concedere tutto.
1: Certo. E quindi è piaciuta molto
2: Sì,
1: questa cosa
2: è
1: qua. Si sono
2: stato
1: molto
2: veramente bravo.
1: divertiti. Oh.
0: Ecco, il maestro Andrea Epis è un insegnante di sostegno, non lo abbiamo detto, ha collaborato appunto a questo progetto, ma ci raccontate qualche dietro le quinte un po' divertente, non so, cose ridicole oppure cose anche molto commoventi,
2: La
0: insomma.
2: cosa più
1: Vai,
2: il maestro
1: Giuseppe.
2: Epis è un grande interprete, cioè, lui
1: Oh.
2: riesce a entrare proprio nei cantanti, nel
1: In
2: senso che i
1: che
2: cantanti però
1: senso?
2: non lo sanno quando
1: Ah,
2: tu
1: non lo
2: arrivi,
1: sanno.
0: allora
1: Senza
0: insaputo.
1: bussare. Vabbè,
2: No, nel senso che poi il brano è stato anche interpretato. A un certo punto, se non sbaglio, c'era Piero Pelù nell'aula di musica.
1: Sì, avevo dato quelle tonalità un po'
2: Il
1: io.
2: ritornello ha avuto un parto un po'
1: Era un po'
2: travagliato,
1: diventato
2: ma
1: il mio nome mai più, era
2: alla
1: diventato.
2: fine gli abbiamo dato la cornice che ha adesso, ma grazie anche alla tua interpretazione di Piero Pelù.
1: Sì, diciamo, vabbè, tu c'hai il tuo background da jazzista, da.
2: E tu sei un rocchettaro.
1: Esatto, e quindi un pochino queste cose si sono fuse assieme.
0: Ma mi dispiace quasi non aver chiesto di portare la tastiera, perché a questo punto avremmo fatto la quinta versione
2: Avremmo fatto la sigla finale della
0: e l'avremmo
1: trasmissione. Per il
0: ascoltata.
1: prossimo Blitzkrieg.
0: Esatto, per il prossimo Blitzkrieg, esattamente. Quindi i bambini erano ovviamente, penso, molto contenti, anche voi. Come li avete visti? In sala di registrazione, vi ascoltavano, questo è un tema, sembra un po'
2: Bellissimo.
0: dolente.
2: Allora, i bambini che notoriamente sono, come sempre, sono un po' vivaci, insomma, come deve
1: Pieni di
2: essere,
1: vita.
2: pieni di vita, qui li abbiamo visti concentratissimi, hanno delle maestre incredibili, secondo me sono molto brave, vero, perché
1: vero, vero.
0: Le salutiamo.
2: Fatto passare il messaggio quando è il momento di concentrarsi, loro lo fanno, sono stati veramente bravi, mi hanno stupito, perché vabbè, in aula di musica è chiaro che i tempi sono più lunghi, quindi ci sono i momenti in cui ci concentriamo, poi ci rilassiamo, qui invece avevano poco tempo, gli ho detto guarda, adesso abbiamo 10 minuti, 15 minuti, metteteci tutta la vostra concentrazione, ed è stato così. E hanno dato il meglio, devo dire.
0: Che bravi. Ma allora, tra l'altro, voi mi consentite di ricordare anche una cosa che non abbiamo detto, abbiamo parlato solamente della registrazione di quest'anno, però prima accennavate alla settimana della musica, mm-hmm. e l'anno scorso il primo laboratorio è stato fatto proprio in quell'occasione. E ai bambini è stato proposto, in quel caso ai bambini di seconda elementare, cosa che abbiamo riproposto anche quest'anno, di fare un notiziario scientifico, un giornale radio di carattere scientifico con notizie tratte da siti o giornali di divulgazione scientifica per bambini, quindi con contenuti assolutamente adeguati, sintetizzati, resi in una forma molto più asciutta da notiziario, che naturalmente insomma ha dei tempi molto diversi da un notiziario televisivo. Abbiamo fatto fare a questi bambini tutto, quindi alternandoli sono stati sia al mixer, quindi schiacciando i pulsanti, perché poi insomma il mixer è un po' un giocattolone colorato con tutti i tasti, gli effetti sonori, la scelta della sigla, e tutti sono stati al microfono, quindi sono stati anche speaker. Ovviamente in una maniera molto più semplice abbiamo cercato di mostrare loro come si costruisce un, chiamiamolo, non l'amo molto come parola, comunque un prodotto radiofonico, quindi la scelta della sigla, ancora prima il jingle, i tempi, ma soprattutto il valore della voce, dell'uso della voce, che abbiamo già detto prima, anche se in modo diverso ovviamente quando si canta, però il richiamo c'è, inutile dirlo, perché la voce non tradisce mai. Possiamo essere molto bravi a conoscere il linguaggio del corpo e quindi evitare di accavallare le gambe, perché sappiamo che è un simbolo di chiusura, però la voce ci vuole molto autocontrollo, perché se siamo spaventati o emozionati si sente tutto, il che è anche bello, però, perché anche l'emozione deve passare. E invece per quanto riguarda, tornando al notiziario di prima, quindi questi bambini hanno realizzato un notiziario vedendo come si fa dall'inizio alla fine, proprio in occasione della settimana della musica. E questo ha consentito a noi anche di trasmettere dei valori, magari poi ci soffermiamo più tardi, che sono molto affini con quelli della musica, quindi il significato dell'ascolto, perché ovviamente se siamo in tanti a dover leggere una notizia dobbiamo aspettare che la persona prima di noi abbia finito di parlare senza interromperla, perché può essere sgradevole per chi ascolta sentire una sovrapposizione di voci, ma anche ascoltare se stessi, proprio per quel discorso che facevamo prima. Però non perdiamo il focus, non perdiamo l'attenzione, siamo alla C, siamo alla sezione C e ce l'ascoltiamo per la terza volta. Non abbiamo detto, tra l'altro, il titolo è Pace per tutti, ecco, ovviamente.

0: Eccoci, siamo di nuovo a Blitzkrieg, l'unica trasmissione fuori dal palinsesto di Red On Air. Ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti. Voi ci state ascoltando, ovviamente, essendo una web radio, dal sito www.redonair.it. Metteteci un bel like alla pagina Facebook Red On Air, scritto ovviamente Red On Air, alla pagina Instagram Radio Red On Air. Mandateci un messaggio se volete al 351-459-3144. Mandateci una mail se volete a info@redonair.it. Insomma, fatevi sentire, noi eccoci qua. Come dicevo, se passano le moto qui sotto noi le sentiamo, le avete appena sentite. Ma torniamo a quello di cui stavamo parlando, cioè ospiti speciali di questa trasmissione di oggi sono due maestri della scuola primaria Pascoli di Redona, Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Maestro Giuseppe, è importante fare musica fin da piccoli, vero? Perché?
1: Allora, sono un po' di parte, ma mi tocca dire tutto ciò che penso della musica nella scuola primaria, anche prima. La musica, secondo me, oltre ad avere poi il risultato di essere apprezzata in tutte le sue forme, è un veicolo per sviluppare moltissime competenze nei bambini. L'attenzione, per esempio, è un elemento imprescindibile, la costanza, cioè in una società in cui è tutto è subito, sapere che per arrivare a un obiettivo bisogna lavorare tanto tempo, stratificare le conoscenze un po' alla volta, digerirle una nota per nota, con tantissimi fallimenti e frustrazioni, ma bisogna andare avanti anche appunto superando queste frustrazioni, questi fallimenti, ci educa alla vita alla fine, perché la vita è fatta di 99 fallimenti e poi un successo. E se non ci sono quei fallimenti, il successo non ha significato, cioè non è strutturato, insomma, nel senso qualsiasi cosa nella vita bisogna guadagnarselo un po' alla volta. Lo studio è fatto di questo, e la musica è questo. L'ascolto, l'attenzione, questi sono tutti fattori proprio meccanici della musica. Poi ci sono tutti i fattori relazionali, emozionali. Cioè, noi quando siamo in aula di musica, che è un ambiente che i bambini adorano, perché mi dicono subito quando andiamo, cioè se mi prolungo, cioè, prolungo un po' nella teoria, quando facciamo qualcosa a scuola, loro mi dicono, ma quando andiamo in aula di musica? Andiamo al sodo. Il mio approccio da sempre è stato quello proprio di partire dal pratico, arrivare poi alla teoria, cioè prima si suona e poi si va a vedere cosa si è suonato, si va a sviscerare il codice, il linguaggio musicale, però deve prima essere esperito, cioè la musica ha ha una valenza soprattutto esperienziale.
0: Sì, le dirò di più. Quando io andavo alle medie, una delle insegnanti che mi sono rimaste più legate è stata proprio la mia insegnante di musica, perché ci faceva fare questa cosa. Io non ho mai sentito nessun altro farla, sono di parte, e cioè ci portava in quest'aula di ascolto, ci faceva sentire un brano senza dirci nulla, poteva essere la cavalcata delle Valchirie, qualunque cosa. E ci diceva: adesso voi ascoltate. Poi scrivete su un foglio quello che vi sembra racconti questo brano musicale, questa, no, aria no, proprio solo musicale. E poi io vi rivelerò veramente di che cosa voleva parlare il compositore. Quindi c'era qualcuno che vedeva nella cavalcata delle Valchirie qualcosa che non c'entrava nulla, ma andava bene così, andava benissimo così. E questa è stata una forma di educazione all'ascolto, secondo me, quando lei dice partiamo dalle esperienze, quindi partiamo dal fatto che se io agito, per esempio, un tamburello produce il suono, non so se interpreto bene quello che dice. Poi ci mettiamo a parlare di note, di solfeggio, verso solfeggio, non so,
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: partiamo proprio dal gioco,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Perché prima di tutto gioco
1: Sì.
0: e poi arriviamo al resto. E cantare insieme, secondo voi? Perché un conto è apprendere uno strumento musicale, capire che si fa fatica e ci vuole molto ad ottenere un suono buono, pulito, anche da un flauto, che non gracchi,
1: Assolutamente.
0: perché non è affatto
1: Assolutamente,
0: semplice
1: soprattutto
0: avere
1: dai
0: una
1: flauti. Maestria è una
0: perché
1: motricità fine molto raffinata.
0: se non si chiude
1: Sì, sì, sì.
0: correttamente e gracchia è
1: Sì, si fischia.
0: fastidiosissimo
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: demotiva un bambino che
1: Sì.
0: dice io non sono capace, no, non sei capace, hai appena iniziato a suonare, quindi è chiaro
1: Certo.
0: che devi applicarci.
2: Si potrebbe dire non sono ancora capace.
0: Esatto,
1: sì, assolutamente.
0: Però cantare insieme che valore ha? Perché è una cosa diversa, come lo suonare, come il fatto di suonare insieme.
2: Beh, a mio modo di vedere la cosa, innanzitutto la voce è il primissimo strumento che abbiamo.
0: Sì, concordo con Angelo,
2: perfetto. Ed è anche il primo strumento con cui veicoliamo proprio gli aspetti emotivi. È comunicazione non verbale, anche quando non, appunto, non mettiamo delle frasi, ma è solo canto melodico, melodia. È il primo strumento con cui incominciamo a metterci in relazione, appunto, agli altri. E il canto in coro, la situazione corale, è proprio anche... va a stimolare la capacità di mettersi in sintonia agli altri e quindi a sentire chi è accanto a me, chi è intorno a me e regolarmi.
1: Bello quello che hai detto, perché mi fa proprio ricordare che la voce è la prima cosa che sente un bambino all'interno della pancia. Uno dei primi organi che si sviluppa è proprio l'udito. Quindi sì, lui viene al mondo già conoscendo, già avendo un patrimonio sonoro dentro di sé. Infatti io penso veramente che molti bambini che hanno più attitudini, meno attitudini, abbiano esperito già prima di nascere la musica, una certa ritmica. Perché è strano come alcuni bambini siano naturalmente portati. Questo lo vedo, cioè tutti possono migliorare, ma alcuni bambini sembrano che abbiano... diciamo un'impronta divina su di loro, perché hanno già dentro il senso ritmico, il senso melodico, evidentemente hanno esperito prima di nascere questi parametri musicali, insomma, nascono già con un corredo pronto, già innato, appunto.
2: Sì, sicuramente.
1: Cioè non è qualcosa, quando si dice no, gli africani o insomma i sudamericani hanno il ritmo nel sangue. Io ho avuto africani che erano completamente negati per il ritmo, mentre italiani o di altre insomma nazionalità bravissimi, cioè per dire, dipende dalle esperienze che hanno. Poi sicuramente ci saranno anche delle connotazioni genetiche che portano ad essere più sviluppati su alcuni aspetti o no, però l'esperienza, come tutto secondo me, la conoscenza umana è tutto, insomma, l'esperienza e l'ambiente circostante, cioè tutte le esperienze che una mamma, è importantissimo per esempio che una mamma canti a proprio figlio da piccolissimo. Che canti bene è meglio.
0: In certi momenti è difficile anche cantare bene, si crolla dal sonno, ma comunque va bene.
1: Però io ho notato, per esempio, che i miei figli, che la voce già quando erano piccolissimi li calmava. Sì. Oppure la voce ti può agitare, se la voce è agitata, il bambino sente tutto quello.
0: Per cui
1: il suono è qualcosa di magico.
2: Sì, è la sintonizzazione emotiva
1: e poi,
2: che ti dicevo.
1: A proposito di sintonizzazione, quando poi si canta in coro, si parla proprio dei cori, quelli un po' più professionali, si crea una specie di frequenza unica.
0: È come una cassa di risonanza,
1: sì,
0: no? Che
1: è come quel famoso esperimento dei metronomi, che sono tutti, diciamo, su tempi diversi, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto.
0: No.
1: E a un certo punto, messi su una unica, diciamo, su un unico supporto, iniziano magicamente ad andare tutti sullo stesso tipo di movimento. No? È incredibile.
0: Davvero?
1: Vuol dire che si autoregolano. Come fanno i bambini quando cantano, o i musicisti quando suonano. Io quando suono con i miei amici, è chiaro che tu parti con dei BPM, cioè battiti per minuto, il tempo, con un certo tempo, e poi arrivi a un altro tempo. È difficile che stai come una macchina sullo stesso tempo. E normalmente ci si autoregola, cioè ci si condiziona a vicenda finché non si raggiunge lo stesso tempo.
0: Bellissimo.
1: Questo.
0: E tra l'altro questo è anche quello che lei ha detto prima, è una parziale spiegazione alla mia idea che sia ancestrale la voce, cioè viene da molto lontano, da molto prima della nostra nascita, in qualche
1: verbo,
0: modo.
1: Forse qualcosa
0: no,
1: vorrà
0: intendo dire individualmente viene da molto,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: lontano,
1: sì.
0: Anche se
1: i
0: indiani
1: parlano dell'omma, cioè l'inizio arriva da una vibrazione, per cui insomma.
0: Ecco, è stata anche questa
2: ora.
0: Esatto. Allora, stanno fermando. friggendo, probabilmente i genitori dell'ultima sezione dicono sì, va bene, è tutto molto interessante, però io voglio sentire mio figlio, mia figlia che canta, e anche qui ci siamo finalmente, quindi ascoltiamo il brano cantato dai bambini e dalle bambine della terza D e poi ci ritroviamo tra poco qui a Redon Air.

0: Bravi, bravi anche loro. Vado a concludere questa trasmissione specialissima dedicata al laboratorio radiofonico che abbiamo proposto alle bambine di terza della scuola elementare Pascoli. Avete ascoltato Pace per tutti, cantata dai bambini della terza A, terza B, terza C e terza D, ma soprattutto io ringrazio i nostri ospiti speciali di oggi, che sono i maestri Giuseppe Colangelo e Andrea Epis. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stati qui. Tra l'altro, io approfitto del fatto che ancora forse agganciato l'ascolto di mamma e papà per segnalarvi che quest'anno, tra le nuove trasmissioni che si sono aggiunte al nostro palinsesto, ce n'è una particolarmente interessante, secondo me, per un pubblico di questa età, e cioè sono Le fiabe nel cassetto, che vengono lette dalla nostra Mariella, che è un'attrice, quindi potete immaginarvi la magia dell'ascolto di una fiaba da parte di un'attrice, e sono fiabe per piccoli dai 3 ai 101 anni, come dice lei. Quindi vengono mandate in onda 3 volte nell'arco della domenica, ma la trasmissione va in onda anche il martedì e il giovedì. Quindi, se avete voglia di dare un'occhiata al nostro sito, troverete anche gli orari, così la potrete ascoltare. Io vi ricordo peraltro che ci trovate anche su Spotify da quest'anno, quindi andate a cercare Redon Air, ci sono già alcune delle nostre trasmissioni, tra cui Socialmente, Quattro More, insomma ce ne sono diverse, poi ne arriveranno altre, quindi ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Io vi saluto a questo punto, ancora grazie a Claudio che ha curato la parte tecnica, io sono Cristina e vi mando un grande saluto. A presto qui su Redon Air, ciao!

Blitzkrieg Bop, l'unica trasmissione al mondo senza orario e senza bandiera, l'unica trasmissione che non troverete mai in palinsesto.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: tutto questo è spettacolo, tutto il mondo è spettacolo, ci circonda un miracolo di fantasie e di miti costruiti per noi.
1: Tutto il mondo è spettacolo.

che tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, l'oceano e la la. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa, l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo...

colle, rulla, tonde oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla crosta d'oceano polare. A Rabboniere non manchi la lena quando colpisca la balena. Whale, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Non l'aspetta quel tuono, anche ci serve un tuono, non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.

Tanti di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so.

Poi una donna mi lasciò, anni affollati per fortuna siete già passati, e quanti ne ho mangiati di domani e di destini, e poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi, con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

dimendicanti un po' arroganti e senza fisarmonica, di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chan Ching l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare.

che avrei bisogno di poche immagini ma eterne. Anni affollati, oh, anni affollati, anni affollati, per fortuna siete già passati.

C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che posso dare, farle sentire più di quel che sente.

il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi. Ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti, e tutti buttavano via.

aerei, con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buio.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso

Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che sia apparsa sulla terra, cavaliere senza paura.

prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere, e questo pazzo.

che divori il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo, ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità. Farmi umile accettare che sia questo.

voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare.

0: mia previsione di farti sorpresa d'amore.
1: Mi prende di nuovo come mi trovo presa dall'aria di te, aria che mi consola senza parola che non sia tua.

voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare mille.

questo pretesto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consuma.

Se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza

ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai.

È un fatto ormai assodato che in un futuro a noi molto prossimo la struttura sintattico-fonetica del nostro italico idioma subirà una leggera metamorfosi e la naturale inclinazione dei giovani d'oggi ad allargare le vocali aumenterà piano piano fino a assumere un assetto ben preciso. Quando quel giorno arriverà, na parlarama ascla savamanta cala vacala a. Questa canzone è una dichiarazione d'amore ipotetica nonché futuribile fatta da un ragazza para una ragazza a fa casà.

d'urina, tipico dei gatti in calore. Un giorno prese la pistola dal cassetto e sparò. Ne colpì uno grigio e lo vide cadere a terra, esanime. Ma pose fine al proprio dramma soltanto nel momento in cui premette il grilletto contro se stessa.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. A Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E oggi in particolare al jazz nemmeno ci avviciniamo.

Allora, oggi ospitiamo una band che in Sardegna è praticamente di culto, ma che fuori dall'isola è praticamente sconosciuta. Si chiamano Ratapignata. E già il nome è un bel programma. In sardo campidanese, Ratapignata vuol dire pipistrello, un animale notturno, un po' misterioso, che vola basso e sa orientarsi al buio. Diciamo che come scelta di nome per una band reggae e ska non è male. Ma partiamo dall'inizio. Siamo nell'autunno del 1998 a Cagliari. Un gruppo di amici, con storie musicali diverse alle spalle, decide di mettere su qualcosa di preciso. Una band numerosa, 10-11 elementi, per fare ska, reggae, rockabilly, musica giamaicana fondamentalmente. Solo che c'è una particolarità che li distingue fin da subito e che resterà la loro firma per tutta la carriera. Cantano in sardo. Non in italiano, in sardo. E non è una scelta folcloristica, non è una trovata di marketing, è una scelta identitaria, netta, consapevole. Il vocalist, la voce storica del gruppo, è Emanuele Pittoni, per tutti i Lele. È lui a scrivere i testi ed è lui a portare avanti questa idea di mettere le parole del campidanese, la variante del sardo parlata nella zona di Cagliari e del Campidano, sopra ritmi che vengono dall'altra parte del mondo. Ed è un incrocio che funziona, perché il sardo ha una musicalità sua, una cadenza che si sposa bene col reggae, con quella pulsazione ritmica che è il cuore di quel genere.

0: è il Tiburus e sta Lebio, è il Tiburus e sta Lebio, è il Tiburus e sta Lebio, è il Tiburus e sta Lebio, è il Tiburus e sta Lebio.
1: I primi anni sono anni di rodaggio, di concerti nei locali della Sardegna meridionale, dove si suona tanto, si suona dappertutto. Le serate al Poetto, la spiaggia di Cagliari diventano leggendarie. La band cresce, il suono si consolida e il nome Ratapignata comincia a circolare sempre di più. Nel frattempo i Ratapignata aprono concerti di nomi importanti, gli Statuti, gli Africa Unite, gli Amparanoia, la New York Ska Jazz Ensemble. Non è poco per una band sarda che sta muovendo i primi passi. Il primo disco ufficiale arriva nel 2005, si chiama Sighi Sighi, che in sardo vuol dire Segui Segui, e lo pubblica l'etichetta milanese UPR Folk Rock, la stessa che produceva i Folk a Bestia. È un disco che ha dentro 11 pezzi, 9 dei quali in sardo e 2 in italiano, due eccezioni volute, quasi un gesto d'apertura verso chi non capisce la lingua dell'isola. Uno di quei pezzi in italiano si chiama Dollaro e parla di un immigrato che osserva la banconota in tasca in un paese che non parla la sua lingua. E già lì si capisce che i testi di Lele Pittoni non sono solo musicali e non sono mai banali. C'è sempre una storia, un'osservazione, qualcosa che punge.

Sigi Sigi viene distribuito prima in una versione ridotta da 500 copie, esaurita praticamente immediatamente, e poi in una versione completa. È un buon successo per una band indipendente di quegli anni, in un periodo in cui il mercato del disco stava già scricchiolando parecchio. Il secondo album esce nel 2010 e si chiama Sone Magazzino, suono di magazzino, suono grezzo, diretto. Lo registra Enrico Rocca ed è un disco in cui il gruppo fa un passo avanti, il suono si fa più robusto, la lingua sarda diventa esclusiva, niente più eccezioni in italiano. Esce anche il primo video ufficiale del Rata Pignata, Lagari Dudongu, girato dal regista Angelo Camba. È un periodo di grande attività dal vivo, con concerti sempre più fitti e la band condivide il palco anche con i Marlene Kunz, che è un accostamento insolito, ma racconta bene quanto l'universo sonoro dei Rata Pignata non sia riducibile a un'etichetta sola.

C'è poi il capitolo forse più maturo della loro storia, il disco Subandu, uscito nel 2012. Subandu vuol dire il bando, come i bandi che i banditori gridavano in piazza nei paesi sardi per diffondere le notizie. È un concept album, nel senso che ha un'idea centrale che attraversa tutti i pezzi, il rapporto tra il paese e la città, tra il Campidano e Cagliari, tra chi è rimasto e chi è partito. Un tema che in Sardegna ha un peso specifico enorme, perché lo spopolamento dei paesi è una ferita aperta da decenni. I Ratapignata vengono da quelle storie, da famiglie che sono cresciute fra i paesi del Campidano e la città. E in Subandu questo si sente. I testi parlano di appartenenze multiple, di identità che non si lasciano incasellare, di una Sardegna che non è solo cartolina turistica, ma un luogo vivo, contraddittorio, in movimento. È un disco fatto dopo anni di lavoro, con un anno di sala d'incisione, e si sente.

Poi arriva il 2018 e il gruppo si scioglie. Senza grandi proclami, senza drammi pubblici, semplicemente 20 anni di attività intensa e a un certo punto ci si ferma. Succede con le band longeve. Ma la storia non finisce lì. 5 anni dopo, nel 2023, Lele Pittoni torna. Non con il ratapignata nel senso originale del termine, ma con un nuovo progetto che porta quel nome insieme a un'altra realtà musicale sarda, la Seuin Street Band, una band di fiati dell'Ogliastra guidata da Adriano Sarais. Insieme pubblicano Caboniscu, che significa gallo, 2 tracce in vinile e sulle piattaforme digitali. Una di queste, Meri Meri Dub, porta la firma di Arrogalla, ovvero Francisco Medda, produttore elettronico sardo che da anni è un punto di riferimento per la scena musicale dell'isola. Magari ne parleremo in una delle prossime puntate. È un ritorno che non suona come nostalgia, ma come voglia genuina di continuare a far musica in modo diverso. In un'intervista che Lele Pittoni ha rilasciato in quel periodo, ha detto una cosa che mi ha colpito. La lingua sarda non è arcaica, è una lingua moderna con un potenziale enorme e una musicalità unica. È una risposta a chi ancora oggi guarda storto chi sceglie di cantare in sardo, come se fosse una scelta di nicchia o di retroguardia. Per il ratapignata è sempre stato esattamente il contrario. Ed è forse questo il lascito più interessante di questa band, non solo la musica in sé che è bella e trascinante, ma l'idea che la lingua minoritaria non sia un limite, ma una risorsa, che il reggae può stare benissimo in sardo, che la Giamaica e il Campidano si possono incontrare senza che nessuno dei due ci rimetta qualcosa. Anzi,

0: Si conclude questa puntata di Quattro Amori Jazz Club. Abbiamo ascoltato Errata Pignata e i pezzi erano nell'ordine Pesapruini, Sollevapolvere, dall'album Sighi Sighi, Averissa Fentana, Apri la finestra, dall'album Sighi Sighi, Dollaro, dall'album Sighi Sighi, Lagari du Dongo, Attento che te le do, dall'album Sone Magazinu, Narami, Dimmi, dall'album Subandu, Meri Meri Dub da Cavo Niscu con Sewin Street Band e Arrogalla. Rata Pignata, i pipistrelli del reggae, come li ha chiamati qualcuno. Una band che in oltre 20 anni di storia ha tenuto fermo un punto: cantare nella propria lingua, raccontare la propria terra, senza mai diventare autoreferenziale, senza mai smettere di far ballare la gente. E questo alla fine è quello che conta. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

qualcosa, qualcun altro ha detto che non è così. Qualcuno ha fatto qualcosa e qualcun altro ha detto che non si fa così. Qualcuno ha detto che probabilmente è tutto vero, qualcun altro ha detto che la verità resterà un mistero, qualcuno ha detto basta, qualcun altro ha detto sì. Qualcuno ha confessato

No, aspetta, vedi.

0: arriva e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

0: fatto gambe due teste. Ora che lei ha quattro occhi e due teste. Quattro mani e due teste. Ed è con lui il figlio.
1: Ed è con lui il figlio.
0: Che ti scaccerà.
1: Che ti ucciderà.
0: Che si prenderà il tuo posto nel mondo. Come ora si è preso la carne di lei. Come ora ha rubato l'amore di lei. Già ti ha rubato lo sguardo di lei. Colui già ti tradisce. Colui già

brucia, troia, brucia, troia, troia, brucia, troia, brucia, brucia, troia, brucia, troia, troia, brucia, come io brucio per te. 15 uomini, 15 uomini e 40 teste di porco.

dentro il zero degli dei, la terra ti bacia. Brucia troia, brucia troia, brucia troia, brucia troia, brucia troia, brucia troia.

Ciao a tutti, oggi non parliamo di un vero e proprio musicista, parliamo forse in qualche modo di un autore di testi, ma in realtà è stato molto più di questo. È stato un grandissimo, a suo modo, discografico, anche se sui generis, però comunque un discografico, è stato un autore, un produttore. Un amante di musica anche sperimentale, soprattutto un grande grafico, un grande grafico pubblicitario, quindi lo sento un po' come collega, che ho amato tantissimo e continuerò ad amare perché fin da quando ero ragazzo per me rappresentava quello che avrei voluto essere, che purtroppo non sono stato, cioè non sono riuscito a fare quello che ha fatto lui, ci ho provato. Ma lui era veramente un'altra cosa. Quindi oggi parleremo di questo personaggio particolarissimo che apparentemente non c'entra niente con il mondo musicale, perché appunto, come dicevo prima, non è né un musicista né un autore di musiche né un interprete, è un rocker, ma ha dato tantissimo, tantissimo alla musica italiana, soprattutto verso la fine degli anni 70, insomma, giù di lì il periodo era un po' quello. Ma prima di dirvi chi è, eccetera, ovviamente non posso far altro, come al solito, di partire con la nostra sigla.

Allora, ciao a tutti, questo nuovo appuntamento con l'ornitoritmo, cari miei ornitoritmiani. Naturalmente state ascoltando Ridonera, la radio mai d'oma e mai di moda. Ricordo il numero di telefono che è il 351-459-3144, il numero di telefono dove potete anche mandare dei WhatsApp, potete scriverci delle cose, oppure potete mandare una mail a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. Ecco, detto questo, saluto il nostro Franco alla regia, come al solito fedelissimo e prontissimo. Saluto il piccolo Orni che sta lì attento a seguirmi perché sa che oggi, ecco, sentite sotto, perché sa che oggi è una puntata molto importante, ci tengo molto, perché oggi parleremo di Gianni Sassi. Gianni Sassi è tra le figure più originali e influenti della cultura italiana del secondo Novecento, e non sto esagerando. E Sassi, da questo punto di vista, occupa un posto particolare. Allora, è difficile definirlo con una sola parola. Fu grafico, pubblicitario, produttore discografico, editore, autore di testi, organizzatore culturale e promotore di artisti, ma soprattutto fu un uomo capace di collegare mondi apparentemente lontani, tipo la pubblicità e l'avanguardia, oppure il rock e la poesia, la grafica e la politica, la musica popolare e la sperimentazione radicale. La sua storia coincide in larga parte con quella della Milano più creativa tra gli anni 60 e 80, una città in cui si incontrava design, arte concettuale, editoria e nuove forme musicali, scusate. Gianni Sassi nacque a Varese nel 1938, dopo gli studi si trasferì nell'ambiente milanese della comunicazione e della grafica pubblicitaria. Nei primi anni 60 fondò insieme a Sergio Albergoni uno studio grafico che si chiamava Al-Sa, destinato a diventare uno dei più interessanti laboratori creativi dell'epoca. La sigla naturalmente deriva proprio dai cognomi Albergoni e Sassi, Al-Sa. In quegli anni la pubblicità italiana stava vivendo una fase di trasformazione. Non si trattava più soltanto di vendere prodotti, ma di costruire immagini. Sassi comprese molto presto che la comunicazione moderna sarebbe passata attraverso la capacità di creare simboli e identità riconoscibili. Tra i lavori che contribuirono a renderlo noto vi furono le campagne pubblicitarie realizzate per esempio per la Politoys, che voi la ricorderanno, era l'azienda produttrice di modellini e giocattoli, modellini di macchinine, che successivamente avrebbe assunto il nome di Polistil, molti la ricordano ancora più così. In queste campagne Sassi sperimentò linguaggi innovativi per il mercato italiano. L'attenzione all'immagine, alla fotografia, alla forza degli slogan divenne uno dei tratti distintivi della sua attività professionale. Molti collaboratori ricorderanno in seguito come la pubblicità fosse per lui praticamente un laboratorio creativo da cui finanziare attività artistiche molto meno remunerative. La pubblicità era il motore economico che gli consentiva di investire nella musica e nelle iniziative culturali, e già qui è, diciamo così, il primo colpo di genio. Cioè, lui capisce che buttarsi direttamente, che forse era la cosa che interessava di più, buttarsi direttamente nel mondo della promozione culturale d'avanguardia, eccetera, avrebbe sì soddisfatto il suo interesse, ma avrebbero guadagnato veramente pochi soldi, probabilmente ne avrebbero persi molti. Allora serviva un qualcosa che in qualche modo aiutasse a svolgere anche questa attività, anzi meglio, qualcosa che poi entrasse in questo mondo, in qualche modo collaborasse con questo mondo. Quindi l'attività da grafico pubblicitario svolgeva bene questo fatto. Durante la metà degli anni 60 Sassi si avvicinò sempre più ai movimenti artistici d'avanguardia, entrò in contatto con artisti concettuali, fotografi, scrittori, operatori culturali che stavano trasformando Milano, ecco importante Milano, in uno dei centri più dinamici d'Europa.
fu vicino agli ambienti del Fluxus, un movimento internazionale che aboliva le distinzioni tra musica, performance, arti visive e teatro. Anch'io ai miei tempi da giovane frequentai questi ambienti così a Roma. Questo aspetto è fondamentale per comprendere tutta la sua attività successiva. Per Sassi non esistevano compartimenti separati, una copertina di un disco poteva essere un'opera d'arte, un concerto poteva diventare una performance e una campagna pubblicitaria poteva assumere il valore di un intervento culturale. Alla fine degli anni 60 il suo interesse per la musica diventò sempre più importante, infatti attraverso lo studio Alza, Albergoni Sassi, iniziò a collaborare con il mondo discografico, in particolare con la Bla Bla Records, qualcuno la ricorderà. Fu in quel contesto che incontrò Franco Battiato, allora agli inizi della sua carriera. Si faceva chiamare semplicemente Franco, mi ricordo. Sassi contribuì alla costruzione dell'immagine pubblica del musicista siciliano attraverso delle copertine e campagne promozionali, possiamo definirle innovative. Le celebri copertine di Fedu e Pollution rappresentano ancora oggi esempi fondamentali della grafica discografica italiana. Inoltre, Sassi e Sergio Albergoni, bisogna dire, scrissero testi utilizzando lo pseudonimo collettivo di Frankenstein, nome destinato a diventare poi un simbolo della futura Cramps Record, che poi dopo ne parleremo. Comunque, nel 1972 Sassi ideò anche una provocatoria campagna di lancio per l'album Pollution di Battiato, trasformando il tema dell'inquinamento in una sorta di performance urbana e mediatica. Era uno dei suoi metodi preferiti, non limitarsi a pubblicizzare un prodotto, ma diciamo così, costruire un racconto intorno ad esso. Molte tecniche di marketing culturali considerate moderne oggi erano già presenti nelle sue intuizioni di quegli anni. In qualche modo possiamo definirle che le ha anticipate, le ha inventate lui. Adesso si riempiono la bocca di guerriglia marketing, eccetera, ma in realtà nella fine degli anni 70 già tutto questo lo faceva Gianni Sassi a Milano. Allora, visto che abbiamo parlato di Franco Battiato, di Pollution, eccetera, adesso ci andiamo a sentire proprio Pollution, tratta dall'album omonimo di Franco Battiato, cioè Pollution. Vai, vai Franco nostro, non Franco Battiato. Cioè, o meglio, tutte e due.

Il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei

E va bene, questa era, avete sentito, musica sperimentale, le prime cose che faceva Franco Battiato. Questa era Pollution, tra parentesi, Il silenzio del rumore. Nello stesso disco Pollution c'era anche un altro brano intitolato Pollution, ma che durava 12 minuti, abbiamo preferito mettere questo. Vabbè, in quello stesso periodo Sassi guardava con attenzione alla nascente scena rock italiana, progressive, no, per intenderci. Tra i gruppi che seguirono il suo percorso furono gli Osage Tribe. La band rappresentava una delle prime esperienze di hard rock italiano, molto progressive, con ambizioni internazionali.

che veniva costruito un universo estetico coerente con la forza che emanava quella musica lì. Mi pare, se non sbaglio, degli Osage Tribe faceva parte Bob Callero, che è stato secondo me uno genovese, che è stato uno dei più grandi bassisti rock italiani. Un altro progetto che attirò il suo interesse fu quello dei Giganti. Non so se vi ricordate, mettete dei fiori nei vostri cannoni, gruppo beat anni 60, e del celebre album Terra in Bocca, sottotitolato Poesia di un delitto. L'opera raccontava una storia ambientata in Sicilia e affrontava temi come la mafia, la vendetta, il potere, in un'epoca in cui la canzone italiana era ancora dominata da strutture tradizionali, possiamo definirli. Lavori come questo dimostravano che il rock poteva affrontare temi complessi e assumere una forma narrativa articolata. Sassi vide in esperienze simili un segnale della maturazione culturale della musica italiana. Pensate che appunto questo gruppo dei Giganti veniva da brani, sì, che avevano un piccolo impegno ma molto blando, già ai tempi della musica beat, ed erano conosciuti e amati per questo, e improvvisamente fecero questo disco incredibile che parlava di mafia, tra l'altro con una copertina con un impatto allucinante, l'uomo praticamente a terra, probabilmente morto, con una scarpa sì e una scarpa no, che dava un'idea insomma abbastanza truce della cosa. Tutto questo merito in qualche modo di Gianni Sassi. Il passaggio decisivo della sua carriera avvenne alla fine del 1972 con la fondazione appunto della Cramps Records. L'etichetta nacque a Milano grazie all'iniziativa ovviamente di Gianni Sassi, appunto di Sergio Albergoni che era il suo socio, poi insieme con Tony Tasinato e Franco Mamone. Franco Mamone è un grandissimo organizzatore di concerti, quelli più importanti in Italia. Il nome era un acronimo di Claps Record Agency, Management, Publishing e Spettacoli. Tutti insieme queste parole creavano l'acronimo di Cramps. Non era soltanto una casa discografica, era veramente un progetto culturale integrato che voleva seguire gli artisti in ogni aspetto della loro attività. La Cramps nasceva in un momento particolare. L'industria musicale italiana era dominata dalle grandi etichette che privilegiavano prodotti facilmente commerciabili. Sassi voleva invece creare uno spazio per artisti innovativi, sperimentali e difficili da classificare. Molti storici della musica considerano la Cramps una delle prime autentiche etichette indipendenti italiane. Il primo disco pubblicato della Cramps fu Herbert McFrey degli Area nel 1973. Herbert McFrey era la scritta che stava sopra il lager di Auschwitz, che significa poi tradotto in italiano dal tedesco il lavoro rende liberi. La storia dell'etichetta e quella del gruppo sono praticamente inseparabili. Patrizio Fariselli, tastierista degli Area, ha raccontato che Sassi decise addirittura di fondare la Cramps per pubblicare il primo album della band. L'incontro tra il produttore e il gruppo fu immediatamente straordinario. Sassi riconobbe negli Area una forza innovativa capace di rappresentare perfettamente la filosofia della nuova etichetta. Gli Area erano un gruppo unico nel panorama europeo, mescolavano rock, progressivo, jazz, musica contemporanea, influenze arabe, mediterranee, improvvisazioni, impegno politico. Al centro del progetto vi era la figura di Demetrio Stratos, cantante di origine greca, nato ad Alessandria d'Egitto. La sua voce era molto più di uno strumento espressivo, diventava materia sonora da esplorare scientificamente e artisticamente. Penso che sta venendo l'idea che un giorno dovremmo fare una puntata unica solamente per gli Area. Il rapporto tra Sassi e gli Area andò ben oltre quello del produttore e musicisti. Egli curò l'immagine del gruppo, partecipò alla scrittura dei testi insieme con Albergoni, sotto appunto, come dicevamo prima, lo pseudonimo di Frankenstein, e contribuì a definire il loro universo concettuale. Alcune fonti arrivano a definirlo un membro non ufficiale della band. La veste grafica dei dischi, i titoli degli album e l'intera comunicazione del gruppo portavano la sua impronta. E vi dico che erano i dischi, per me, quelle copertine erano una più bella dell'altra. Sassi comprese immediatamente l'importanza della

0: ricerca vocale di Demetrio Stratos. Quando il cantante iniziò a approfondire studi sulla vocalità orientale, sull'etnomusicologia e sulle possibilità fisiche della voce umana, vi ricordo il disco Cantare la voce, la Cramps sostenne i suoi progetti senza esitazioni. Dischi che molte case discografiche avrebbero considerato impossibili da vendere, però trovarono spazio proprio grazie alla convenzione di Sassi che la cultura dovesse precedere il mercato e non viceversa. Adesso noi ci andiamo a sentire un brano intitolato Luglio, Agosto, Settembre Nero, brano che appunto si trova proprio in Albert McFay. Il titolo fa riferimento al settembre nero del 1970, quando ci fu il sanguinoso conflitto durante il quale l'esercito giordano si scontrò con le organizzazioni armate palestinesi, che a quei tempi erano guidate dall'OLP, provocando migliaia di vittime e l'espulsione dei fedain dalla Giordania. Settembre nero divenne così anche il nome di un gruppo terroristico palestinese responsabile, tra le altre cose, della strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Allora, il brano è costruito su una forte contrapposizione concettuale e sonora. C'è un appello pacifista in arabo, infatti la canzone si apre con la registrazione reale di una ragazza egiziana che lancia un disperato messaggio d'amore e di pace al suo fidanzato al fronte. E le sue parole dicono: lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace. Al pacifismo dell'introduzione risponde il canto graffiante e viscerale di Demetrio Stratos. Il testo italiano, per questo sto parlando molto di questo testo, scritto da Gianni Sassi insieme alla band, attacca violentemente l'indifferenza occidentale, l'omertà mediatica e le sofferenze della popolazione civile, in particolare dei bambini. Quindi adesso ci andiamo a sentire Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Are, con i testi scritti anche da Gianni Sassi.
1: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه

L'ambiente della Cramps era molto diverso da quello delle etichette tradizionali. Eugenio Finardi ha raccontato che gli artisti godevano di una libertà quasi totale. Sassi non interveniva nella musica, ma lavorava sull'immaginario, sui concetti, sulle strategie culturali e comunicative. Era un mentore più che un produttore, nel senso classico del termine. Gli artisti ricordano la sede della Cramps come una sorta di salotto creativo dove musicisti, grafici, fotografi, intellettuali si incontravano quotidianamente. Tra gli artisti più importanti pubblicati della Cramps vi fu appunto Eugenio Finardi. I suoi primi album vennero realizzati in un clima di grande libertà creativa. Brani come Musica Ribelle, La Radio, Diesel contribuirono a definire la colonna sonora di una generazione, molti di voi li ricorderanno, sebbene Finardi avrebbe successivamente lasciato l'etichetta per motivi professionali. Comunque ha sempre riconosciuto a Sassi un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica e quindi ci andiamo a sentire subito, subito, così, un brano che rappresenta un po' un manifesto di quell'epoca lì, che è Musica Ribelle, un manifesto della Cramps con quella bellissima copertina dell'LP Sugo, con un manifesto dell'epoca ricco di spunti, creatività, arte, ma anche rabbia, anche politica.

0: Altro artista significativo nel catalogo Grams fu Alberto Camerini. Prima di diventare popolarissimo nei primi anni 80 con brani, insomma, che a me non è che piacevano molto, comunque, tipo Rock and Roll Robot, Camerini rappresentava una figura eccentrica e innovativa, perfettamente in linea con la filosofia della Grams. Sassi apprezzava particolarmente i personaggi difficili da classificare e capaci di costruire universi espressivi personali. Adesso andiamo subito a sentire un brano bellissimo di Alberto Camerini, che è un brano autobiografico intitolato appunto Alberto, che racconta la sua nascita brasiliana. E è molto toccante perché c'è molta verità in questa canzone. Racconta se lui era nato da famiglia italiana, era nato in Brasile, era cresciuto in Brasile, quindi da bambino ricorda i momenti spensierati nei primi anni 70, fine anni 60, quando giocava per le strade di San Paolo a pallone, scalzo per strada, proprio queste immagini un po' iconiche che ricordiamo tutti, ma che era realmente così, anzi ancora oggi è così in qualche modo, beati loro, e vicino al mare, vicino alla spiaggia, e praticamente a un certo punto, poi dopo lo sentirete nella canzone, i genitori riescono a poter ritornare in Italia perché erano trasferiti per lavoro, quindi scene di gioia, lacrime di gioia, festeggiamenti in famiglia, mentre lui è disperato perché non capisce dove cavolo deve andare in Italia, ma perché, ma che è l'Italia, io sto tanto bene qui. Ci andiamo a sentire Alberto, che è una canzone veramente bella.
1: Grazie. Fiatone. Questa canzone si chiama Alberto e racconta del mio amore per il Brasile, perché sono nato in Brasile. E quando era carnevale, oggi è impossibile dimenticarsi il Brasile. Poi domani mattina partiamo e andiamo a Venezia, perché siamo al carnevale anche di Venezia. Però il carnevale in Brasile anche.

mi ero dimenticato di dire che il brano era dal vivo. Allora, l'etichetta pubblicò inoltre gruppi fondamentali del progressive italiano, come per esempio Arti e Mestieri, famosissimo gruppo del progressive, e Venegoni e Company. La presenza di queste formazioni conferma come la Cramps fosse particolarmente interessata alla contaminazione tra rock e jazz, alla ricerca strumentale e alla sperimentazione. Alla fine degli anni 70 entrarono nel catalogo anche, addirittura pensate un po', gli Schiantos. Il gruppo guidato da Roberto Frick Antoni rappresentava la nascita del rock demenziale italiano. Ancora una volta Sassi dimostrò con una straordinaria capacità di individuare fenomeni innovativi prima degli altri. Gli Schiantos trovarono nella Cramps l'ambiente ideale per sviluppare la propria ironia dissagrante e il proprio spirito provocatorio. Dandy Bestia ha ricordato che la libertà concessa da Sassi era assoluta e che far parte della Cramps significava sentirsi membri di una vera comunità artistica. Poi anche grandi esperimenti d'anticipo sui tempi, per esempio a bassissimo riscontro del 78, un disco dal titolo Masturbati di Andrea Tich e Le strane canzoni. Adesso ci andiamo a sentire uno di questi brani, il titolo è Paese, quindi Andrea Tich con Paese.

Parallelamente all'attività discografica, Sassi continuò a occuparsi di editoria, fotografia e, appunto, organizzazione culturale in generale. Fu coinvolto in numerose iniziative che cercavano di mettere in relazione musica, arte contemporanea e comunicazione. Comunque la sua figura rimase sempre quella di un mediatore culturale capace di far dialogare discipline diverse, che poi era in realtà il suo vero obiettivo. Dal punto di vista economico, tuttavia, ovviamente, la Cramps incontrò crescenti difficoltà. La scelta di privilegiare la qualità artistica rispetto alla redditività commerciale comportava inevitabilmente problemi finanziari. Molti dei dischi pubblicati erano destinati a diventare opere di culto, ma vendevano relativamente poco. Lo stesso Sassi reinvestiva spesso i guadagni provenienti dalla pubblicità in produzioni discografiche scarsamente remunerative. Poi la morte di Demetrio Stratos nel 1979 rappresentò un colpo durissimo per l'intero ambiente della Cramps. Con la scomparsa del cantante si chiuse simbolicamente una stagione irripetibile della musica italiana. Poco tempo dopo, nel 1980, l'etichetta cessò la propria attività nella forma originaria. Nonostante la chiusura, l'influenza della Cramps continuò a essere enorme. Molti dei suoi artisti divennero punti di riferimento della musica italiana e l'etichetta rimase un modello per le future realtà indipendenti. Ancora oggi viene ricordata come uno degli esperimenti culturali più importanti del dopoguerra italiano. Gianni Sassi morì a Milano il 14 marzo del 1993, a soli 54 anni, pensate. Con lui scomparve una figura difficilmente sostituibile. Non era soltanto un produttore discografico, né semplicemente un grafico, insomma. Era un costruttore di immagini, dalle campagne per Politoys, a Polistil, alle copertine di Battiato, di Josh Tripp, degli Area, di Demetrio Stratos e Finardi, di Schiantos, Alberto Camerini e via via. Tutta la sua attività fu guidata dalla stessa convinzione. La cultura non è un insieme di compartimenti separati, ma un organismo vivente in cui immagini, parole, suoni e idee devono dialogare continuamente. E questa è la ragione per cui, a più di 30 anni dalla sua scomparsa, il nome di Gianni Sassi continua a occupare, e per fortuna, un posto centrale nella storia della musica e della comunicazione italiana. Vabbè, a questo punto vi saluto, vi salutiamo io e Orni, naturalmente, saluto, bravo. Abbiamo stampato delle magliette con il logo della Cramps, fieri di un'etichetta discografica così che sia uscita in Italia, e fieri di aver apprezzato e amato la produzione di Gianni Sassi. E poi un giorno, chi lo sa, magari anche qui in Italia ripartiremo anche culturalmente. Il saluto di Orni agli ascoltatori con la magliettina della Cramps, e poi c'è Franco alla regia, ovviamente, grazie. Ovviamente devo ricordare Regonerla, Radio Mai Doma e Mai di Moda. Telefonate al 351 459 3144, mandate anche WhatsApp oppure una mail a ornitorinto@ridonel.it oppure ridonel@ridonel.it. Ciao, e adesso la sigla finale come al solito della Fattoria Le Grenzi, con il brano ormai che conoscete, che è intitolato Che passa Milano. Che passa Milano, ci passava Gianni Sassi. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e alla prossima. Ciao ciao da Max.

Silencio. Y a todo. Oh, my goodness.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi farò gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

cercando dei desideri, vada a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescoli i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno semi miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per semi e fianchi, una vertigine d'anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sui

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera.

Tutti ragazzi.

But I wanna know for sure. So come on.

i miei amici veri. Purtroppo per fortuna non sono vagabondi o abbaia luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia, quasi nessuno

0: festa, né maschere da gogna. E chi fa il giornalista?
1: Si vergogna, non che il fatto ci importi.

0: mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ci ha schiaffato lui.
1: E quindi ci sopporti, ci lascia i nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

mio vecchio amico di giorni e pensieri, da quanto tempo che ci conosciamo? 61 anni son tanti e diciamo, un po' retorici, che sembra ieri, invece io so che è diverso e tu sai quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato. Io appena giovane sono invecchiato, tu forse giovane non sei stato mai, ma di illusioni non ne abbiamo avute mai.

liberazione del fiume e dei monti, e linfa aspra della nostra età, quei giorni spesi a parlare di niente, sdraiati al sole inseguendo la vita come l'avessimo sempre capita, come qualcosa capito per sempre. Il mio Leopardi, le tue teologie, esiste Dio?

sembrava che non dovesse finire, ma ad ogni autunno finiva l'estate. Poi tutto è andato e diciamo siamo vecchi, ma cosa siamo? E che senso ha mai questo nostro cammino di sogni fra specchi? Tu che lavori quando io vado a letto, io dico sempre non voglio capire, ma è come un vizio sottile e più penso più mi ritrovo questo vuoto immenso e per rimedio soltanto il dormire. E poi ogni giorno mi torno a svegliare, resto incredulo, non vorrei alzarmi, ma vivo ancora e sono lì ad aspettarmi le mie domande, il mio niente.

diceva il marconista alla sirena e una svista di che solo scienza impegni tra le onde delle sirene la regina oppure

0: tornando dal passato, da millenni su una mappa che non c'è. D'improvviso fai brillare una bestia che non so che natura capricciosa mi scovò. Un sorriso che stupisce tutto il mondo, mi svanisce negli occhiali da nostro amore solo qua. Delle sirene la regina pure chi è? Chi è?
1: Chi è?
0: Chi è? Chi è?
1: Chi è?
0: Delle sirene la regina pure ricchia.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.